0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tabro pundura.
0: Mizara falina wanao.